0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al Conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: vesti al mattino.
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: bet det.
1: Radio Jinx!

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Initialize sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai venti.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

son cul.

revenir en avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Sono le 7:01.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
3: Benvenuti alla puntata speciale di Speedy Caracol, io sono Lolly.
4: Io sono Pietro.
3: E ci troviamo al Muddy Waters.
4: In compagnia di Marco Solporini, che è il titolare, più che altro è l'organizzatore degli eventi. Facciamo subito, prima di dare la parola a lui, così ci spiega un po' cos'è il Muddy Waters, come funziona, quando è nato.
5: Intanto salutiamo il vostro pubblico, quindi amici di Speedy Caracol, welcome to your Muddy Waters experience. Il Muddy Waters cos'è? Il Muddy Waters è musica, è passione. Muddy Waters è la voglia di divertirsi, si corre il rischio di divertirsi venendo al Muddy Waters e sentire musica e le proposte che diamo alle persone. Abbiamo una programmazione, non voglio essere presuntuoso, però abbiamo una programmazione effettivamente che è difficile da trovare nei nostri posti. Difficile da far capire per i nostri posti, perché non essendoci mai stata una programmazione del genere, l'utenza non è così abituata ad affrontare questi tipi di spettacolo. Oggi c'è un evento incredibile a livello, ma possiamo dirlo, mondiale, senza alzarci le unghie sul colletto della giacca. Si sta parlando di Ian Paice, l'unico storico batterista dei Deep Purple, colui che i Deep Purple non ha mai lasciati, per cui può anche essere indicato come l'anima dei Deep Purple. Stasera è qua a sostenere, con l'umiltà di un ragazzino ed è un uomo di 63 anni, un gruppo di zona che sono i Rattle Rattle. E in apertura di questo evento, per commemorare il quarantennale del Machine Head Made in Japan, sto parlando dei due dischi usciti nel 72 che hanno consacrato un po' di parco nel mondo dell'hard rock, in apertura di questo evento incredibile sarà sempre un artista di zona, Angelo Minoli, ad aprire il concerto con pezzi suoi originali suonati dallo stesso Ian Paice, che in questi giorni, con l'umiltà, ripeto, di un ragazzino, se li è studiati e viene qua a proporli con un entusiasmo incredibile. Per cui stiamo già tremando, poche ore dal concerto, stiamo già tremando e speriamo che ci sia veramente la passione che risponda a questo evento. Che si ha per la musica, per la voglia di far capire cos'è stato, perché quello che è stato ha generato quello che c'è. E per cui chiunque faccia musica, anche se vuole fare intraprendere un percorso individuale, via dicendo, deve avere almeno la conoscenza di quello che ha generato tutto quello che c'è oggi, perché è un po' come costruire una casa dal tetto, no? Cioè uno fa quattro note, uno fa quattro note con la chitarra, dice sono un chitarrista, faccio i pezzi, poi ti dicono chi è, boh, un a caso David Gilmour, lo confondono con Dante Alighieri, non sapendo neanche chi è Dante Alighieri.
3: Ecco,
5: cioè, è un po' questo, è comunque cultura, un altro aspetto della cultura, ma è comunque cultura.
4: Già che ci siamo, precisiamo un po' che proposta avete qua, per chi non lo sapesse. Tu parli dei gruppi che suonano, cioè hai citato questi fondatori, queste radici della musica moderna. Per essere più precisi, che generi proponete?
5: Ma noi affrontiamo abbastanza a 360 gradi, ora le estremità non le utilizziamo né da una parte né dall'altra, né sull'elettronica né su, anche se sono aspetti effettivamente giusti e da considerare nel mondo della musica. Però bisogna anche, essendo un'attività commerciale, bisogna anche seguire quello che un po' la massa chiede, e noi non vogliamo piegarci solo ed esclusivamente a quello che la massa vuole, perché la massa della zona vorrebbe il liscio tutti i giorni e noi liscio, neanche più i capelli mi liscio, liscio basta. Non so cos'altro dire, nel senso non so non non ci sono parole per far capire cos'è il Muddy Waters. Il Muddy Waters va frequentato per capire cosa fa. Tutto lì.
3: Ecco, ora sì. Io volevo chiedere un'ultima domanda, che sarebbe: quali saranno i prossimi appuntamenti qui al Muddy Waters? Perché sappiamo appunto di Ian Paice stasera, però questo mese, nei prossimi mesi, se c'è qualche iniziativa?
5: Sì, ci sono continuamente. Noi abbiamo una programmazione ora a memoria.
4: Puoi dire i contatti, insomma, dove cercare?
5: Sì, a memoria non mi vengono, perché ripeto, ho 8000 date in testa, essendo organizzatore, in più sono quello che fa anche le grafiche, le cose, mi volano date e numeri dovunque. Non ridere. Il discorso è semplice, basta andare sul sito del Muddy Waters, sulla pagina programmazione, e mese per mese viene stilata la proposta di quel
4: che periodo. È www.muddywaters.it.
5: www.muddywaters.it.
3: Esatto. Esiste anche una pagina Facebook, se volete.
5: Esiste anche una pagina Facebook che utilizziamo naturalmente per invitare tutti i nostri numerosissimi amici, che peraltro sono già arrivati al limite che Facebook può sopportare. Per cui c'è una coda infinita di persone che vorrebbero entrare nel circuito, e man mano che si leva qualcuno, perché si scocciano di avere magari inviti, cose via dicendo, si inseriscono persone nuove.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 8:02.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente. Laura Supino.
2: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, in quanto, ha spiegato, ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta pervenire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti e rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane. Da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario.
1: Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi 2 presunti attentatori, 2 giovani di 17 e 19 anni. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa 2 ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. In ospedale in prognosi riservata restano ancora 4 feriti, è cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Arriva, vince e se ne va dopo 2 anni, unica eccezione con la Juventus, 3 anni con 3 scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa Italiana il secondo, c'è ancora un anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Nel valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga dominata dando spettacolo a suon di gol, vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada, la lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro, si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, siamo gli studenti e le studentesse della terza D dell'Istituto Comprensivo Celano, in provincia dell'Aquila. Oggi vi parleremo del famoso carcere duro dell'Aquila, di cui tanto abbiamo sentito parlare in relazione a Matteo Messina Denaro.
5: Il carcere in località Costarella all'Aquila è il più grande carcere di massima sicurezza italiano ed ospita il più alto numero di detenuti in 41 bis. Non solo, si tratta anche dell'unico penitenziario italiano ad ospitare una sezione femminile.
6: Secondo il Sole 24 Ore, il 41 bis è un regime di detenzione che prevede l'isolamento dei condannati in celle individuali che nello specifico contengono un letto, un tavolo e una sedia inchiodata a terra.
4: Al suo interno il detenuto è controllato 24 ore su 24 e non possono esserci i suoi oggetti personali. Nella cella non possono entrare libri, riviste e giornali, salvo delle particolari concessioni che richiedono un lungo iter di approvazione. In questo regime il detenuto non può avere contatti con l'esterno e all'interno del carcere. Anche i contatti con le stesse guardie penitenziarie sono fortemente limitati.
7: La sua introduzione è mossa da tutte quelle situazioni definite di emergenza per le quali è possibile limitare fortemente i diritti dei detenuti con il fine ultimo di garantire e ripristinare la sicurezza.
8: La sua introduzione avvenne nel 1986 in via temporanea con la legge Gozzini. Ben presto però il 41 bis, definito da molti carcere duro, si trasformò in una misura permanente, entrando a far parte stabilmente dell'ordinamento penitenziario e da oltre 30 anni è uno degli strumenti più utilizzati soprattutto in materia di criminalità organizzata.
6: Questo particolare regime carcerario, introdotto come risposta alle stragi mafiose che hanno causato la morte dei giudici Falcone e Borsellino e degli agenti delle loro scorte, non nasce però per isolare i detenuti e aggravarne la pena, ma per evitare che i detenuti continuino a comunicare all'esterno e impartire direttive dal carcere.
7: Sono 12 le carceri in cui sono detenuti i carcerati al 41 bis. La maggior parte di loro si trova all'Aquila e a Milano Opera.
4: La struttura dell'Aquila è stata ultimata nel 1986 ed è entrata in funzione nel 1993. Già dal 1996 fu adibita quasi interamente alla custodia di detenuti sottoposti a particolari regimi di alta sicurezza che alloggiano in celle singole.
9: Ora ospita 12 donne e circa 160 maschi e prevede anche aree riservate.
10: All'inizio degli anni 2000 furono gli stessi agenti penitenziari a scioperare per la difficile vita interna e per l'adeguamento degli organici, anche perché la struttura in quegli anni si gonfiò di detenuti pericolosi dopo la chiusura di Pianosa e Asinara.
6: Nel supercarcere dell'Aquila sono stati ospitati detenuti eccellenti come il boss mafioso Bagarella, cutolo della nuova camorra organizzata, l'esponente dei casalesi Schiavone, detto Sandokan. Qui fu detenuto anche

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Bella raga, sta radio suona così.
5: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
4: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
5: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 3 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. E questa è l'ultima presa di posizione del presidente Trump rispetto al conflitto con l'Iran. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, a chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi, alla luce di presunti nuovi risvolti nelle trattative, di cui però al momento non si conoscono i dettagli. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione viene definita tecnicamente impegnativa. Il cadavere del quinto sommozzatore Gianluca Benedetti è stato già recuperato. Tutto è ancora da capire le cause della tragedia, mentre resta al giallo dei permessi. Le autorità maldiviane specificano che solo 3 dei ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Si terrà questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, avrebbe raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In attesa della convalida del fermo Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. A lungo ascoltato in caserma dai carabinieri, ieri avrebbe reso una prima confessione. Abbiamo litigato sul pagamento e le ho uccise. Le 2 vittime, assassinate in giorni diversi, sono una 29enne del Casertano e una donna 49enne di origini ucraine. L'assassino le avrebbe gettate dall'edificio in costruzione dopo aver ricevuto una prestazione sessuale. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. L'informazione torna più tardi.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.
2: Bum, bum, bum.

0: Ciao a tutti, qui Radio Jeans, è con voi Anna dall'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. È qui con me Asia che mi farà compagnia nella conduzione del programma Jukebox. Ciao Asia.
1: Ciao Anna, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Asia, siamo qui per presentare questo nuovo programma, Jukebox.
1: Sì, un programma di sole canzonette, come dice la nostra sigla.
0: Sigla d'autore, sono solo canzonette di Edoardo Bennato.
1: Allora diciamo qualcosa di più del programma.
0: Tante canzoni italiane, straniere, vecchie e recenti, proposte dai nostri ascoltatori. Ci saranno commenti, dediche, chiacchiere.
1: I nostri ascoltatori potranno mettersi in contatto con noi via mail all'indirizzo jukebox.levi@live.it.
0: Scriveteci, faremo insieme il nostro programma con le vostre canzoni preferite.
1: Ecco, il programma funzionerà come il jukebox di un tempo.
0: Beh, il jukebox ormai è un oggetto di antiquariato, roba da collezionisti.
1: Praticamente è impossibile vederne uno in funzione.
0: Certo, è un simbolo del passato. Si installava in un luogo pubblico, solitamente in un bar o sulla terrazza di un locale vicino alla spiaggia.
1: E subito richiamava gruppi di giovani. Qualcuno metteva una moneta, veniva selezionata la canzone scelta. Si seguivano i movimenti meccanici che portavano il disco sul piatto e poi musica.
0: Attorno al jukebox si ballava e ci si innamorava.
1: Ti ricordi Happy Days?
0: Certo, da Arnold's. C'era il jukebox che suonava, c'erano Ricky, Ralph, Pozzi.
1: E soprattutto il grande Fonzi.
0: Sì, proprio lui, che con un pugno metteva in funzione il jukebox.
1: Un grande.
0: Te le ricordi le sue battute?
2: Io non sogno, io vengo sognato.
0: Se vuoi trovare qualcosa di splendido, guarda dalle parti delle mie labbra.
2: Sono il primo uomo a possedere un coltello a serramanico.
0: A questo punto non possiamo non ascoltare la sigla di Happy Day.

0: Eccoci qui
1: a promuovere il nostro programma Jukebox, di cui ascolterete a breve la puntata zero.
0: Intrattenimento, canzoni, dediche, mail,
1: qualche chiacchiera in amicizia per trascorrere un po' di tempo insieme.
0: Allora a presto per la nostra puntata zero, ascoltateci!
1: Da Radio Jeans, dall'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, Asia e Anna vi salutano.
0: Vai con la sigla!
2: Io di risposte non ne ho, io faccio solo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Bella zio, lo sai che ieri ho morso il collo al Conte Dracula?
2: Tutto è possibile su Radio Jeans.

molte pietre sul cammino di Maria. E sei tu

E tu dici a chi ti incontra che la notte è molto fredda, e se lui ti sfiora il braccio tu sorridi e te ne vai. E lui chiama per sapere il tuo nome, la tua storia, e tu dici

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Laura Supino. Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. È l'ultimo annuncio di Trump, sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive e le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani saranno condotte per fasi successive e con finestre operative limitate. Lo fa sapere Dan Europe, che con un suo team specializzato condurrà le difficilissime operazioni. Udienza di convalida del fermo stamani per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. È in attesa di convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. L'assassino le avrebbe gettate nel vuoto. È partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, volta a comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. La missione, spiega il Centro Spaziale Europeo, attraverso l'utilizzo di una telecamera a raggi X, effettuerà le prime osservazioni al mondo del gigantesco scudo magnetico terrestre. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo. Il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa. Nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun.
1: Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

due note il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. E boogie woogie, boogie woogie. You get no more rest? We don't have to see him. Do again.

0: qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernici, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia, la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava.
1: Ah, poche, poche.

i musicisti, un tutt'uno col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima. Questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva. L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

0: zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Bella serata. Proprio una bella serata. E poi gli amici ti tirano su. Si parla, si canta, si ride. Che risate si fa quando si ride. Vabbè, spogliamoci. Tu guarda che faccio. Spalle curve, le gambe magre, queste mutande, color pervinca. Non importa. Questa volta va a finire che lo faccio sul serio. Ma sì, basta. Bisogna farla finita. Magari davanti allo specchio. Sì, nudo. Via anche le mutande. Ecco. Questo sono io. Gli specchi non servono a niente. Non so neanche che faccia avrò con gli occhi chiusi. Non riesco a fregarlo. Non importa. Questa volta va a finire che lo faccio per davvero. Mi ricordo che una volta voleva ammazzarmi per amore. Mi aveva detto che non mi amava più. Un attimo prima che glielo dicessi io. Quel tanto che basta per farti impazzire. Ti senti escluso, abbandonato. E lei non si accorge neanche dell'ingiustizia che ti ha fatto. E tu t'ammazzi. Così impara. E dopo ti amerà per tutta la vita. La sua. Suicidio troppo emotivo, a caldo. Ma tu guarda che faccia che so io. Non c'ho mica la faccia di uno che soffre. È il mondo. Suicidio a freddo, di controinformazione. E tutto cambia. E il mondo, fino un attimo prima, tremendo e ostile contro di te, viene subito a rotolarsi ai tuoi piedi come una palla docile, sorniona, scodinzolante, affettuosa. Un cocker. Peccato che poi non c'hai la soddisfazione di vederlo. Il cocker. Quasi quasi mi rivesto e vado da Giuseppe. Giuseppe è sensibile. So già cosa mi dice. Ci sono mille modi di rinteressarsi alla vita. Lui ci crede ciecamente alle passioni. Mille modi. C'è gente che fotografa i rapaci nei loro nidi e fa dei corsi meravigliosi per impadronirsi di queste tecniche speciali. Ci sono davvero questi corsi, sai? C'è tutto. No, non devo andare a Giuseppe. Non posso distrarmi con la fotografia. Siamo così futili che le distrazioni ci possono impedire di ammazzarci. No, meglio Atos allora. Ma sì, Atos è più obiettivo. Non sta mica a tirarmi su di morale con i soliti discorsi sulla vita, è troppo intelligente. Vado lì, gli racconto tutto, tutto, tutto fino alla fine. E ecco Atos, lo vedi anche tu, sono un fallito. E lui? Sì. E mi indica la scogliera. Sto deficiente, insensibile. Ma che s'ammazzi lui? La scogliera. Casomai il modo me lo scelgo io. Un modo che sia mio, un modo che sia giusto. Bisogna essere prudenti quando ci si ammazza. Se no si fanno delle figure. La scogliera. Ma la scogliera. La scogliera va bene per Bergman. Nordico, religioso. Già. Come si ammazzerà la gente importante? No, dico, quelli famosi. Per dire. Barbato.
Andrea Barbato, con calma, scrive l'ultima cartolina e si svena. Due gocce di sangue. E la Dell'Era, Francesca, tutta nuda, uno spillettino. E Lucio Battisti? E Lucio Battisti?

Occhetto lapidato dai suoi. E Cossiga in diretta tra reti unificate. Esterna due parole, quattro, 20 cazzate. Tanto il Quirinale smentisce. Arriva Galloni con il calice. La cicuta. E sulla sua tomba solo gladioli. E io, no, dico io, con questa faccia, questa cameretta, queste mutande, potrei buttarmi sotto. Troppo vitale. Oppure potrei. No, non va bene. Ma è possibile che oggi non si riesca a trovare un modo che non sia vecchio, superato, inadeguato, ridicolo? Forse oggi, esteticamente, mi rimetto gli slip per Vinca, mi rivesto, esco e vedremo come va a finire. C'è una fine per tutto e non è detto che sia sempre la morte.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti, siamo Elia, Lorenzo e Marco del 4G Liceo Scientifico Sportivo Blaise Pascal di Pomezia. Siamo qui oggi per parlare di mafia sul litorale romano e in particolare di quella che riguarda i chioschi a Latina.
1: Partita da una segnalazione del comune di Latina per quanto riguarda l'aggiudicazione dei chioschi del lungomare di Latina, in particolare del primo chiosco.
2: Sì.
1: Hanno segnalato appunto delle stranezze, insomma, relative al fatto che ci potessero essere delle pressioni da parte di meglio specificati soggetti, come insomma sembrava che fosse successo anche in passato. Abbiamo svolto degli approfondimenti e appunto diciamo raccolto dei gravi indizi su episodi di intimidazione che sono stati appunto posti in essere nei confronti degli aggiudicatari del primo chiosco e insomma di tutti i gestori dei chioschi del lungomare di Latina.
2: Intimidazioni che avvenivano?
3: Questo gruppo criminale è composto in gran parte dalla famiglia Zoff. La famiglia Zoff, come spiega bene la stampa, nell'articolo La Gomorra di Latina del 1 febbraio 2024, è una delle più famose e potenti all'interno della mafia dei chioschi a Latina. Questa famiglia controlla un vasto territorio e gestisce una serie di attività legali, legate illegali, legate ai chioschi presenti nella zona. I membri di questa organizzazione sono conosciuti per la loro brutalità e per la loro capacità di mantenere il controllo del territorio, anche in presenza di forze dell'ordine. La famiglia Zoff è stata coinvolta in diverse attività criminali, tra cui il traffico di droga, il racket e l'estorsione. I membri della famiglia Zoff sono considerati estremamente pericolosi e non esitano ad usare la violenza per proteggere i propri interessi. Gli Zoff hanno stretti legami con le altre famiglie all'interno della mafia dei chioschi e collaborano con esse per consolidare il proprio potere e mantenere il controllo sul territorio. Nonostante gli sforzi delle autorità per contrastare la mafia dei chioschi a Latina, la famiglia Zoff continua a operare indisturbata e a guadagnare enormi profitti dalle attività illegali che gestisce. La lotta contro la mafia dei chioschi a Latina è lunga e difficile, ma le forze dell'ordine stanno facendo tutto il possibile per smantellare le organizzazioni criminali presenti nella zona e riportare la legalità. Grazie all'ottimo lavoro svolto delle autorità c'è stato un piccolo passo in avanti, come riportato dal Corriere della Sera nell'articolo Latina mafia dei chioschi a Lido del 30 gennaio 2024. Dal momento che, dopo l'operazione coordinata dalla DDA di Roma, sono state eseguite 8 misure cautelari. Le persone coinvolte sono Cristian Ziroli e Ahmed Jucerim, finiti in carcere. 3 persone sono finite ai domiciliari con l'accusa di turbata libertà degli incanti aggravata dal merito mafioso. Si tratta di Maurizio Zoff, il figlio Alessandro Zoff, un 39enne attualmente in carcere, e Pasquale Scalise. Obbligo di firma per Francesco Di Stefano, Fabio Zoff e Corrado Giuliano.
4: La mafia dei chioschi a Latina è un gruppo criminale che gestisce chioschi di vendita di cibo e bevande nella città, sfruttando il monopolio sulle autorizzazioni e pratiche illegali per mantenere il controllo del settore. Questa organizzazione criminale utilizza minacce, estorsioni e altri metodi intimidatori per ottenere il controllo delle attività commerciali e mantenerlo. La presenza della mafia dei chioschi a Latina rappresenta una minaccia per la legalità e la concorrenza nel settore commerciale della città. Inoltre ci tenevamo personalmente a ringraziare Radio Zai.net che quest'oggi ci ha dato l'opportunità di essere qui e parlare di questo argomento che molti ormai sottovalutano. Il messaggio che vogliamo appunto mandare è quello di non nascondere e di non avere paura di esprimersi, ma di avere il coraggio di parlarne pubblicamente per cercare ogni giorno di eliminare ogni tipo di mafia all'interno della nostra società. Quindi invitiamo tutte le persone che ci ascoltano di denunciare qualsiasi atto, che sia anche una piccola iniziativa, per provare a dare una mano e aiutare il prossimo.
0: Grazie per averci ascoltato, un saluto da Elia, Lorenzo e Marco.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.
5: Tu vestita

0: Stay with us.
1: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Le azioni del mondo non influenzano il sole, e i nemici, è sicuro, sono dentro di noi. Com'è possibile restare ciechi per

0: Sono le 11.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Aspettando l'ultimo weekend di campionato, venerdì scatta la 38esima di Serie A, che avrà il clou domenica sera nelle 5 gare in contemporanea tra squadre in lotta per Champions e salvezza. Il mercato allenatori è in fibrillazione. Sembra arrivato al capolinea il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli. Ci sarebbe l'accordo tra il tecnico e la società per una rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2027. L'annuncio è atteso per domenica, dopo la gara con l'Udinese. Panchine in primo piano anche all'estero. Flick rinnova col Barcellona fino al 2028. Per Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità e Guardiola è vicino all'addio al City, ma resca in pole per la successione. Tornando alle cose di casa nostra, manca un mese alle elezioni del nuovo presidente della FIGC, fissate per il 22 giugno, che vedono in corsa due candidati, entrambi presenti ieri a Roma ad un evento celebrativo della stagione della Serie A femminile. Il favorito Giovanni Malagò ribadisce la necessità di piena dedizione alla causa, mentre Giancarlo Abete sottolinea la complessità del compito.
2: Su una cosa non avrò dubbi, laddove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcheduno esattamente come credo che ho fatto io per tutta la mia vita nello sport. Veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno ci deve mettere in gioco.
3: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
1: I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza Juve Stabia. Stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, col Palermo chiamato a ribaltare il 3-0 subito a Catanzaro. Gli azzurri sfiorano l'Amplè nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros, parliamo di tennis ovviamente. Tra gli uomini vincono Travaglia, Pellegrino, Cecchinato, Cinà, eliminato Napolitano. Tra le donne bene Trevisan e Pigato. Oggi in campo altri sei italiani. Giovedì il sorteggio dei tabelloni principali del torneo che scatta domenica. Intanto nei tornei che precedono lo Slam parigino, Sonego e Brancaccio KO al debutto a Ginevra. Oggi primo turno ad Amburgo per Cobolli e Darderi. Basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Brescia batte 90-82 Trieste e pareggia la serie sull'1-1. Milano supera Reggio Emilia 77-65 e si porta sul 2-0. Stasera Virtus Bologna-Trento e Venezia-Tortona, entrambe con i padroni di casa in vantaggio 1-0 nella serie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, noi siamo Sara, Bianca, Elisa e Benedetta dal liceo classico Anco Marzio e siamo qui per parlarvi delle mafie ostia.

0: e Sara. Innanzitutto direi di partire dalle origini. Il fenomeno mafioso a Ostia si è sviluppato infatti a partire dal 1970 circa. Il litorale romano, ma in generale tutto il Lazio, è una delle aree a più elevata densità criminale per diverse motivazioni. Innanzitutto la posizione molto centrale di questa regione, ma soprattutto la presenza di importanti centri del potere politico, economico e finanziario. E quindi anche la vastità delle aree urbane, dove i controlli da parte delle forze dell'ordine scarseggiano o sono completamente assenti. E ciò ha fatto sì che la mafia e le diverse famiglie riuscissero a insediarsi senza problemi in questa regione. Inoltre, nel 1961, con l'inaugurazione dell'aeroporto di Fiumicino, si cominciò a sviluppare anche il contrabbando di merci illegali e il narcotraffico tra diversi clan limitrofi, che quindi sfruttavano al meglio la possibilità che il territorio offriva per fissare incontri e nascondersi. Argomento che dobbiamo assolutamente toccare per appunto spiegare le origini di questa città è proprio l'urbanizzazione di Ostia. La prima proposta di urbanizzazione per Ostia ci fu con il progetto SMIR, ma venne subito abbandonato in quanto prese i poteri il regime fascista. Nel 1924 venne inaugurata la ferrovia Roma-Lido ed anche l'edificazione di Acilia. In seguito alla Seconda Guerra Mondiale, Ostia cominciò ad assomigliare ad una zona periferica di Roma, dove si cominciarono a sviluppare anche dei quartieri in cui prevaleva l'abuso edilizio, come ad esempio l'Idroscalo, dove vennero accolti diversi immigrati e dove era consuetudine costruire insediamenti abusivi. Verso gli anni 70, i baraccati furono spostati a Nuova Ostia, dove vennero acquistate le palazzine armelline. Però con il tempo tutte le palazzine vennero occupate abusivamente e ciò provocò il proliferare delle attività illecite, come ad esempio il narcotraffico, e potremmo citare Piazza Gasparini a Nuova Ostia. Inoltre, durante la trasformazione urbana, i gruppi criminali cominciarono ad occupare persino il settore turistico balneare per ottenere degli appalti. All'insediamento mafioso viene registrato da diversi fenomeni di intimidazione, incendi, esercizi commerciali e colpi a mano armata, a causa della forte umidità e dal fatto che non si denunciano i torti subiti. Tutti i settori, più di tutti quello balneare, sono stati soggetti alla presenza di organizzazioni criminali. Poi, grazie all'organizzazione Nuova Alba, nel 2013, ci fu l'arresto di 51 persone e di duri colpi a due organizzazioni in lotta, i Fasciani, alleati con gli Spada, e i Triassi, entrambi molto sviluppati all'interno delle organizzazioni balneari e abusive a Ostia. Tutto ciò che è stato in parte provocato dall'inefficienza amministrativa che ha caratterizzato il municipio 10 di Roma, che infatti non fu in grado di regolare i possedimenti degli appalti che quindi furono occupati tacitamente e furono poi creati giri di soldi su stabilimenti e chioschi abusivi.
1: State ascoltando la giusta frequenza.
2: La giusta frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo, Santa Margherita Ligure.
1: Salve a tutti, siamo i ragazzi di Radio Jeans, ci troviamo alla Scuola Superiore Liceo Davigo, liceo linguistico e classico. Siamo venuti qua per un evento creato da Martina Saladino per il Davigo For Emilia.
2: Ciao a tutti, sì, sono Martina e appunto come già ha detto Denise, questa è un'iniziativa stata presa dagli alunni, da molti alunni del Davigo e portata avanti e organizzata da me. Si tratta appunto di un concerto, un progetto chiamato appunto Davigo For Emilia, un concerto che coinvolge un cast di cantanti solisti, musicisti della scuola, chitarristi come ad esempio Greta Rioni, come cantante ad esempio Marco Giacomazzi o Rossella Carta o Alessia Saloni, e poi due gruppi emergenti del Tiguglio, Alter Vision e Ash. Alter Vision è un gruppo che propone un alternative metal di radice prettamente americana, molto ispirato dai Creed e dagli Alter Bridge. Possiamo trovare la voce appunto me, Martina Saladino, alla chitarra Matteo Zangrandi, alla batteria Francesco Schenone e al basso Marco Bruni. Gli Ash invece sono un gruppo rock, un gruppo emergente rock che si ispira molto ai Coldplay, si ispirano agli After Hours e ai Primitivi Verdena. E alla voce troviamo Davide Lusardi, alla chitarra Giorgio Spinelli, al basso Federico Longinotti e alla batteria Davide Chioggia. Per portare appunto il ricavato della serata ci penserà la mia professoressa di religione che si chiama Patrizia De Cisè, che ha dato una grandissima mano per ottenere appunto il Teatro delle Clarisse per poter fare questo concerto e che appunto si occuperà di dare i fondi agli emiliani.
1: Allora, adesso porremo qualche domanda al presentatore dell'evento, Simone Sanguinetti. Dici, di che cosa ti occupi?
3: Allora, ormai da 4 anni facciamo questo concerto a favore dei terremotati di Haiti. Quest'anno abbiamo deciso di devolvere i fondi ai terremotati dell'Emilia e abbiamo anche cambiato un po' il nostro repertorio. Da un repertorio misto che comprendeva un sacco di tipi di musica siamo focalizzati su un repertorio più rock.
1: E come mai questo cambiamento?
3: Forse perché il concerto è stato voluto fortemente da Martina Saladino e l'organizzatrice ha dato l'impronta al concerto, che a mio parere è molto interessante e molto attuale e coinvolge molto i giovani.
1: Allora, siamo qui con Lara La Testa.
4: Ciao a tutti.
1: Che farà la solista oggi. E ora ci spiegherà di che cosa canterà.
4: Dunque, canterò la canzone Parte del tuo mondo, tratta dal film La Sirenetta, film Disney. E per il semplice fatto che è una canzone che mi ha colpito particolarmente. È la voglia di una ragazza di inseguire il suo sogno, di esplorare il mondo che è al di fuori del mare. E lei appunto dice: io ho ogni cosa, però tutti quanti potrebbero dire hai tutto, cosa puoi desiderare di più? E lei desidera andare fuori dal mondo dell'oceano per incontrare gli umani, insomma, per conoscere i loro usi, per esempio cos'è il fuoco e perché brucia e cosa vuol dire brucia, perché lei ovviamente non ha neanche l'idea del fuoco. Io diciamo che canto da tutta la vita, non ho mai preso lezioni e sinceramente non intendo prenderne, se non per qualche tecnica come per esempio la respirazione, l'uso del diaframma, però l'impostazione della voce, ecco, io sono, non dico contraria, però secondo me la voce dovrebbe uscire così spontaneamente.
1: Siamo qui con un gruppo che canterà e suonerà questa sera, sempre al Davigo For Emilia. Faremo qualche domanda, ma prima si presenteranno.
5: Sono Matteo, suono la chitarra.
6: Marco, suono il basso di 20 anni.
7: Francesco, suono la batteria.
1: Da quanto tempo siete un gruppo?
5: Suoniamo insieme da circa 6 mesi. Però Marco il bassista
8: febbraio-marzo, diciamo.
5: Però Marco il bassista è entrato nel gruppo dopo. Avevamo avuto dei disguidi con un vecchio bassista. Però si è integrato. Cioè stasera lo vedremo, speriamo. Manca un membro, manca la cantante, manca...
1: Che abbiamo intervistato prima.
5: Che sì, è stata intervistata prima e appunto canta nel gruppo che si chiama Alter Vision e... cos'altro?
8: Questo gruppo nasce, diciamo,
7: da un'idea di lui, di Matteo e della Martina. Praticamente noi ci siamo conosciuti in una maniera, diciamo, abbastanza particolare, perché noi siamo tutti appassionati più o meno di Dream Theater, un gruppo progressive metal americano che a tutti noi piace, diciamo, almeno a me e a Matteo è il nostro gruppo preferito. Ci siamo conosciuti attraverso questo concerto, perché abbiamo scoperto di andare tutti proprio a questo concerto, e attraverso Facebook abbiamo iniziato a contattarci, a dire si potrebbe formare un gruppo. Da lì si sono trovate delle certe affinità. Poi abbiamo iniziato facendo cover, diciamo, anche di Dream Theater, ma anche di cose del genere. Poi ci siamo spostati più su un genere più melodico, poiché la voce comunque era femminile, potente, e ci siamo più discostati e abbiamo trovato nel nostro modo di suonare uno standard molto più simile ad un alternative metal americano, ad Alter Bridge.
5: Anche perché non è che, cioè, nel metal potevamo magari spaziare io e te, ma
7: sì,
5: gli
7: ma
5: altri
7: poi
5: non piaceva così tanto a tutti.
7: Andavamo a minare quella che era la potenzialità del gruppo, inteso come proprio amalgama, come insieme di persone. Non era giusto che i semplici gusti di due persone andassero a minare quello che era il gusto del gruppo in generale. Facciamo parlare un po' il nuovo membro, che stasera è il primo concerto con noi.
1: Sei emozionato?
6: Abbastanza, dai. No, bene, felice, prove sono andate bene.
5: Sarà meglio, beh.
6: Sarà meglio, sì. No, è bello perché sono ragazzi che hanno obiettivi, cioè questa qua è la cosa migliore. Suonano sperando di uscire, però è proprio il fatto che loro vogliono uscire, vogliono vivere con la musica, direi che è una cosa che vogliamo tutti, anche se è difficile.
7: È forse la cosa forse difficile, perché tu quando vai in giro, no, la gente ti chiede, ma tu cosa fai? Non tanto a me, quanto ad esempio, non so, parlo del mio insegnante di batteria, che non è uno, nel senso, tanto scemo, è un allievo di Tullio De Piscopo, tanto per citarne uno. Qua mi ha raccontato che quando va in giro, no, e gli chiedono, ma tu cosa fai? Il musicista. No, ti ho chiesto cosa fa il musicista, cazzo. Lui è uno che vive di musica, e la gente rimane sempre perplessa, perché non riesce proprio ad individuare in una persona il fatto che essa riesca a vivere solo di musica. Lo vede più un hobby, come una vera passione, che invece, se sai essere veramente un artista, ti prende dentro e riesce a fartene andare avanti tutta la vita.
1: Vabbè, vi ringraziamo e in bocca al lupo per stasera.
7: Grazie mille.
1: Siamo qui con un membro di un secondo gruppo che suonerà stasera.
8: Ciao, sono Davide, sono il cantante dei Yash. E niente, che dire, siamo molto felici di partecipare a questa iniziativa, perché quando si può fare musica in più, aiutare delle persone, è sempre una cosa molto apprezzata. Allora, parlo brevemente del gruppo, che si è formato circa 2 anni fa. Diciamo che ci siamo incontrati un po' per caso, in quanto tutti facevamo parte dello stesso gruppo di musica d'insieme a Sestri Levante, e allora è nato questo progetto, diciamo inizialmente per gioco, poi piano piano partecipando a diversi contest, concorsi, e seguendo i consigli delle persone che avevamo intorno, che erano per lo più musicisti appunto della musica d'insieme di Sestri Levante, le cose diciamo che sono migliorate a vista d'occhio, e quindi diciamo che è passato da un gioco a un vero e proprio progetto, in cui ciascuno di noi, ciascun componente, ha portato all'interno del gruppo le proprie influenze musicali, che erano diciamo molto diversificate. Quindi abbiamo attraversato una fase che è durata circa 1 anno e mezzo, diciamo ibrida, in cui non si capiva molto bene quale fosse il vero sound. Eravamo alla ricerca proprio di questo sound, che proprio negli ultimi tempi è andato delineandosi sempre meglio, e quindi diciamo le nostre influenze sono per lo più indie rock, alternative rock. E se devo fare degli esempi di qualche gruppo che ci ha influenzati molto, posso fare quello dei Placebo, dei Depeche Mode, ma anche e soprattutto per il chitarrista degli U2 e anche dei 30 Seconds to Mars. E niente, siamo felici di suonare qui stasera e speriamo di fare bene e di piacervi.
1: Grazie mille, buona fortuna anche a te.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
9: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiane.

esta música. Benvenuta, amore mio.

guarda i muscoli del capitano, tutti di plastica e di metano, guardano la notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura.

0: che annuncia il sole. Andiamo avanti tranquillamente.
1: Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

questo eterno movimento. Ma due occhi sono pochi, ma due occhi sono

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Tensa, di Fabrizio Moro. Ciao a tutti, siamo Sofia e Silvia. In redazione abbiamo Emma e Giulia, e in regia c'è Giulia.
1: Cavalone
0: del terzo Scienze Umane del liceo Plauto. Insieme alla nostra classe abbiamo partecipato al progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria, e abbiamo deciso di parlare di Annalisa Durante. Annalisa era una ragazza di 14 anni rimasta vittima della violenza per errore a Forcella, nel cuore di Napoli. Era il 27 marzo 2004 quando la 14enne, insieme a sua cugina, una sua amica e i suoi due fratelli Antonio e Salvatore Giuliano, si trovavano in via Vicaria Vecchia, una strada che piena di malavita. Alle ore 22 si sentono dei colpi d'arma da fuoco provenienti da persone con il casco sullo scooter, indirizzati a Salvatore, rampollo del clan mafioso di Giuliano. In un clima di scontro fra clan, un colpo sparato da coloro che si trovavano sulla moto arriva dritto nell'occhio di Annalisa, trafiggendole il cervello. Trasportata d'urgenza all'ospedale, muore dopo un coma lungo 3 giorni.
2: Annalisa era una bellissima ragazza dai capelli biondi e aveva un sorriso contagioso, ma anche lei conosceva la realtà e coglieva le luci e le ombre del suo quartiere e della sua amata, ma allo stesso tempo temuta, Napoli. Annalisa scriveva su un diario ricco di pagine che esprimono rabbia e paura. Difatti, non molto tempo prima, vicino Forcella, era stato ucciso il giovane Claudio Taglialatela durante una rapina, e Annalisa si sfogò sul suo diario scrivendo quanto fosse stato ingiusto e tragico morire in questo modo. La ragazza annota anche di essere contenta di vivere e sa che una parte di lei rimarrà immortale, un presagio che oggi, con il senno di poi, mette

l'autrice del diario di Annalisa, Matilda Andolfo, nella sua rielaborazione di quelle pagine ricorda la giovane piena di speranza. Annalisa era una giovane adolescente che frequentava la parrocchia e aiutava i più bisognosi. Nel libro si ricorda anche il sogno di Annalisa, sposarsi e diventare mamma. Purtroppo ciò non è accaduto, ma come tutti dicono per un errore, Annalisa durante il 27 maggio 2004 non si trovava nel posto sbagliato, ma in quello giusto dove una ragazza della sua età doveva stare, in strada con gli amici a vivere la vita.

0: Napoli, 20 anni fa, è morta l'infanzia e insieme a lei una ragazza, che al giorno d'oggi sarebbe potuta essere una donna. Forse oggi Annalisa sarebbe una giovane madre, o una scrittrice, o una pittrice. Sicuramente noi la immaginiamo come nell'ultima foto, con il sorriso. Una vita che è stata strappata non solo ad Annalisa, alla sua famiglia e ai suoi amici, ma anche all'intero quartiere di Forcella, la cui speranza di un futuro migliore è con Annalisa.
1: Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire e di giudicare, prova a pensare.
0: Il padre della vittima però non ha perso le speranze e ha creato l'associazione Annalisa Durante, nata nel 2005 senza scopi di lucro. È una biblioteca a porte aperte che si trova in via Vicaria Vecchia, la via in cui avvenne l'omicidio. Le attività di questa associazione comprendono il volontariato e l'obiettivo è far conoscere la storia di Annalisa e realizzare un percorso di educazione ai bambini, con il gioco, la lettura e gli interessi che aveva Annalisa. Fondamentale è anche Libera, una rete di cooperative sociali contro le mafie e per la giustizia.
2: Libera si occupa anche di mantenere vivo il ricordo di tutte le vittime causate dalla mafia, tra cui quindi anche la piccola Annalisa Durante. Anche noi con il nostro podcast abbiamo voluto ricordare una ragazza poco più piccola di noi, una triste storia che ci lascia un senso di paura e impotenza. La mafia e la camorra possono toccare chiunque. Non è vero, come ricorda Roberto Saviano, che i criminali si uccidono fra di loro. Annalisa non era una criminale, Annalisa non aveva colpe, Annalisa era una dolce ragazza innocente e ora non lo è più. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Sofia Polverosi, Giulia Mazzilli, Giulia Vici, Emma Uppa e Silvia Palma, della terza C Scienze Umane del Liceo Plauto.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13:02.
1: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
2: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe e in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutti ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
1: Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
3: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid. Una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito, ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran: gli USA non commettano errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi, Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz. E non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran: via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
1: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, 2 dei quali in gravissime condizioni. Ed è tutto, a più tardi.

0: Troppo lunga? Mi ricordo quella volta quando chiesi troppo lunga e non ci fu risposta, ma solo un lungo applauso. E quella volta capii che era andata bene.
1: Questo significa quindi che la più grande scoperta della nostra generazione è la calamita.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Deledda.
2: Buon pomeriggio a tutti dalla redazione di Radio Jeans del Deledda. Io sono Camilla e questa settimana noi ragazzi vi intratterremo con una serie di puntate molto molto interessanti. Quella che manderemo in onda fra poco riguarda un argomento a dir poco curioso, ovvero i migliori modi per copiare a scuola. È qualcosa che abbiamo fatto e facciamo tutti, e non intendo solo noi studenti. Ebbene sì, perché abbiamo intervistato anche un prof, la cui voce sicuramente i ragazzi della scuola riconosceranno subito, ma non perdiamo neanche un secondo, buon ascolto.
3: Sentiamo le voci dei nostri compagni.
4: Vai. Qual è la tecnica più efficace per copiare i compiti in classe?
5: Ma si può per esempio rimpicciolire con la fotocopiatrice la pagina del libro.
6: Io una volta ho nascosto i bigliettini sotto l'orologio.
7: Se sei seduto vicino al calorifero puoi incastrare i bigliettini nel calorifero e copiare tranquillamente.
8: Vai. Ad esempio si possono scrivere le formule all'interno della calcolatrice, così quando la usi i prof non se ne accorgono perché pensano che stai usando la calcolatrice, invece stai copiando le formule.
9: Una volta sono riuscita a far stare un'intera versione su una gomma, farla cadere e farla recuperare al mio vicino dietro che è riuscito a copiare l'intera versione.
10: Il muro è perfetto, se ci può scrivere di tutto sopra non ci scopre mai nessuno. E ora sentiremo la voce di un professore.
11: Un brogliaccio di appunti sul quale avevo copiato quello che mi interessava, però c'era tutto insieme. Quando il professore se ne è accorto, ha visto che c'erano mille materie sopra, mi ha lasciato continuare ad usare questo blocchetto.
3: Abbiamo sentito anche il parere quindi di un professore che sicuramente tutti avranno riconosciuta, però noi per privacy non riveliamo l'identità.
10: Ci sono anche tecniche più moderne ultimamente per copiare, per esempio un orologio con una presa USB in cui si possono mettere tutti i testi che vogliamo e poi leggerli durante la lezione, cioè durante la verifica, facendo finta di guardare l'ora. Poi ci sono anche delle penne con dei foglietti dentro, tipo papiri.
3: E un sacco di altre tecniche interessanti che sicuramente qualcuno non ne conosceva, per cui diciamo ci siamo un po' acculturati sui metodi efficaci per copiare.
10: Certo, però sicuramente non avranno rivelato tutti i segreti, perché come gli chef non rivelano i segreti delle loro ricette, neanche gli alunni devono rivelare i segreti per copiare.
3: È un po' come la ricetta della Coca-Cola, cioè non si rivela l'ingrediente segreto.
2: Avete appena ascoltato quelli che sono alcuni dei metodi per copiare tra i banchi scolastici, ce ne sarebbero davvero tanti altri, ma il tempo non è mai abbastanza. Grazie quindi di essere stati con noi, io sono Camilla, alla prossima puntata, ciao!
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Musk. Interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: Of the three men who were about to die. 17 people were also executed in Jinan province. Death penalties have now been carried out. These executions were not mentioned in tonight's main bulletin, which concentrated instead on revealing the capital.
2: Gli albanesi ci pendirebbero i loro morti di acqua, ma gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
3: This is the news for this Saturday night. I'm James Ray.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono stati trasferiti a Malé i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei cinque sub italiani morti alle Maldive dopo essere rimasti bloccati durante un'immersione nella grotta degli Squali. I due sono stati recuperati nel terzo ambiente della grotta sottomarina da un team di esperti finlandesi altamente specializzati. Domani riprendono le operazioni per portare in superficie gli ultimi due corpi localizzati, come gli altri, nel tratto più impervio e profondo a circa 60 metri di profondità. Rimpatriato già in Italia il feretro dell'istruttore sub Gianluca Benedetti. Per la crisi nello stretto di Hormuz, da ieri si è aperta una fase negoziale con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump di sospendere le operazioni per un attacco all'Iran. La decisione su pressione dei paesi del Golfo, tra questi il Qatar, che conferma l'esistenza di contatti tra Washington e il regime islamico. Sosteniamo lo sforzo di mediazione del Pakistan e crediamo che serva più tempo, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri del Qatar. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice, ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare per gli accertamenti dei PM. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. È confuso, i video sono chiarissimi, si è scagliato cercando una strage ma non sa spiegare perché, ha riferito il suo legale. Intanto, seppur lentamente migliorano le condizioni dei due pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna, restano critiche le condizioni della 55enne ancora in prognosi riservata. Degli altri tre ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Calcio, si conoscerà questa sera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20, nella semifinale di ritorno, si affrontano Monza e Juve Stabia. In Campania è finita 2-2. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: Yo, tra radio jeans e mamma microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.
2: This may seem like a devilish ploy, but it's one way to bring the proceedings to an end.

di rumore, dicono così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt. Ho messo via.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa durante le operazioni. Così la portavoce del gruppo di speleo sub finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il team inviato dall'organizzazione Dan Europe ha espresso condoglianze alle famiglie dei 2 sub recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri 2 rimasti bloccati in una grotta impervia a circa 60 metri di profondità. Un'autobomba esplosa nei pressi di un'area a maggioranza cristiana a Damasco, capitale della Siria. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto. La deflagrazione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa, isolata l'intera area dalle forze di sicurezza locali. Il femminicidio di Ilaria Sula, dibattimento nell'aula bunker di Rebibbia. La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise in casa a coltellate l'ex fidanzata, gettando poi il cadavere chiuso in una valigia da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione. Omicidio programmato ed eseguito con freddezza, hanno messo in luce i PM durante la requisitoria. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Clamorosa svolta nelle indagini sulla morte in Spagna del fondatore di Mango, Isaac Andic, nel 2024. Arrestato con l'accusa di omicidio volontario, il figlio maggiore, Jonathan Andic, 45 anni, che aveva raccontato di un incidente durante un'escursione in montagna fatta con il padre. L'indagine, nel gennaio del 2025, era stata archiviata per insufficienza di prove, poi riaperta per l'emergere di nuovi elementi. Gli esecutori testamentari sostengono l'innocenza del figlio, ma secondo indiscrezioni sarebbe caduto in contraddizione nella sua testimonianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

tenta di rapinare casa, ma ci abitano il campione di karate e la sua squadra. 4 giugno 2012. Le rapine e i furti non sono un buon mezzo per fare soldi. Lo ha imparato un ladro colombiano che ha deciso di introdursi in un'abitazione di Manizales, in Colombia, appunto. Il ladro era già riuscito a caricare nello zaino alcuni oggetti, tra cui un portatile e due macchine fotografiche digitali, quando è stato scoperto dal padrone di casa, che era nient'altro che Cristian Garces, che aveva appena vinto il titolo di campione panamericano di karate e che condivideva l'abitazione con l'allenatore e alcuni compagni di squadra. Come è facile immaginare, Garces e i suoi compagni hanno

0: mostrato al ladro che è meglio vivere onestamente, tanto più che l'uomo era riuscito ad allontanarsi piuttosto malconcio in un attimo in cui i residenti lo avevano perso di vista mentre aspettavano l'intervento della polizia. Ma è stato raccolto non solo dalla scuola di karate, ma sono intervenuti anche i vicini di casa. Dopo pochi minuti è arrivata una pattuglia della polizia a prelevarlo. Non sembrava ansioso di continuare a rubare, ha raccontato poi Garces. Sicuramente Garces e la scuola di karate hanno già sentito questa canzone. Peter Cetera, Glory of Love, dal film Karate Kid, parte seconda.
1: State ascoltando Voci dal Network.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans, solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. Aspettando l'ultima giornata del campionato di Serie A, che dovrà emettere gli ultimi verdetti per ciò che riguarda la zona Champions e il nome dell'ultima formazione che retrocederà in Serie B, è già tempo di Toto Allenatori. Insomma, è già nel vivo il valzer delle panchine. Ma per i particolari, Gerardo De Vivo.
2: Conte, Allegri, Sarri, Spalletti, allenatori in uscita, in bilico discussi. In Spagna Flick prolunga col Barcellona spettacolo, Mourinho chiamato a risollevare il Real. Oltre manica Guardiola dopo un decennio sta per dire addio al City e passare il testimone a Maresca, suo ex vice. Prima di infilarsi nel turbinio del mondiale, il calcio vive il più classico dei valzer degli allenatori, che vede volteggiare però non solo le squadre di club. Per due nazionali del vecchio continente ci sono volti nuovi in panchina. Ucraina e Albania si affidano a due italiani. Andrea Maldera, vice di De Zerbi al Brighton prima e al Marsiglia poi, è il nuovo CT scelto dalla Federcalcio di Kiev, guidata da Andriy Shevchenko, già nello staff dell'Ucraina dal 2016 al 2021, Maldera diventa il primo CT straniero nella storia del paese, annunciato su Instagram sulle note di Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Alla pattuglia tricolore di allenatori all'estero si aggiunge Rolando Maran, scelto dall'Albania come successore del brasiliano Silvinho. Reduce dalla retrocessione in Serie C col Brescia nel 2025, il tecnico trentino è il quinto allenatore italiano sulla panchina dell'Albania.
1: Si conoscerà stasera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B alle 20. Nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. L'andata finì 2-2. Ai brianzoli dunque basta anche un pareggio, campani obbligati a vincere. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, l'altra semifinale di ritorno che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, l'impresa di Jannik Sinner al Foro Italico. Proseguono le qualificazioni del Roland Garros, che oggi chiamano la ribalta sei italiani, giovedì il sorteggio del tabellone, domenica la partenza dello Slam parigino. Intanto luci e ombre azzurre ad Amburgo, debutto positivo di Luciano Darderi che supera in 2-7 l'argentino Burruciaga, eliminato a sorpresa invece Flavio Cobolli, tra l'altro campione in carica, battuto dal peruviano Buse. Infine il basket prosegue senza sosta il programma dei playoff scudetto. Stasera gara 2 Virtus Bologna Trento Venezia Tortona, entrambe le serie vedono sull'1-0 i padroni di casa. Negli altri confronti sono sull'1-1 Brescia Trieste, mentre Milano conduce 2-0 su Reggio Emilia. Ed è tutto, buona serata.
3: Afternoon Rock di Radio Jeans.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo Samuele, Tony, Andrea, Nora, Bianca, Nicole e Michelle dell'Istituto Comprensivo Isole Eolie, Scuola Media di Stromboli. E oggi vi parleremo di come musica, serie TV e videogiochi fomentano atteggiamenti mafiosi. Partiamo dal videogioco Mortal Kombat 1. In un torneo di arti marziali che si svolge ogni 100 anni, chiamato appunto Mortal Kombat, i campioni del Regno della Terra si preparano a sfidare i temibili avversari del Regno Esterno in un torneo cruciale. Questo videogioco è un picchiaduro che in alcune parti mostra episodi di stampo mafioso come quello che ci andiamo ad ascoltare.
5: Ho avuto da fare, Smoke.
6: Il Lin Kuei, vale a dire?
7: Non lo so, ma questa faccenda mi puzza.
6: Cosa facciamo? Sta pronto.
8: Madama Bo, è una scelta semplice. Pagare per la protezione oppure mettere a rischio questo bel localino.
5: Non avrete un soldo da me.
8: Questo, Madama Bo, è un vero peccato.
4: Sembra di assistere alla ritorsione tipicamente mafiosa di richiesta del pizzo. È assurdo che tutto ciò avvenga in un gioco ludico,

TV con un momento privato con la sigla GTA. È una serie di videogiochi action adventure open world sviluppati a partire dal 1997. Il giocatore controlla un fuorilegge e la sua stessa nella criminalità organizzata. L'espressione Grand Theft Auto infatti è diffusa negli Stati Uniti per indicare il furto aggravato dei veicoli. La serie è conta 8 capitoli principali e 4 spin-off, oltre alle espansioni e raccolte uscite negli anni. Una delle serie videogame più famose di tutti i tempi.

0: la quinta serie più venduta della storia, dopo Mario, Tetris, Pokémon e Call of Duty. È un gioco basato sulla violenza che può portare a emulare questi atteggiamenti.
1: Ma non è finita. Esiste addirittura un videogioco dal titolo Mafia. Nasce nel 2002 ed è sviluppato da Illusion Softworks per PlayStation e Xbox dal 2004, col titolo Mafia: The City of Lost Haven. Il protagonista è Thomas Angelo, il tassista della città Lost Haven, negli anni 30. Nel corso del gioco scalerà l'organizzazione mafiosa capeggiata da Don Salieri. Il gioco ricostruisce con realismo le auto e le armi anni 30, periodo in cui si sviluppa la trama. Inoltre sono tratteggiati numerosi personaggi pittoreschi, tra cui Paul e Sam, aiutanti di Tommy, il boss Morello e suo fratello Sergio, capi mafia rivali di Salieri. Nel 2010 è uscito il seguito Mafia 2 e nel 2016 il terzo capitolo Mafia 3 e nel 2020 il remake Mafia Definitive Edition. È assurdo che un gioco prenda il nome Mafia e che un'associazione criminale venga associata a un videogioco sminuendo la sua gravità e serietà.
2: Ma passiamo ora ai brani musicali.
3: È finito in carcere.
4: Sono le baby gang.
5: A capo della baby gang.
2: Abbiamo selezionato due esempi eclatanti per mostrarvi come anche la musica che ascoltiamo veicola spesso valori di antilegalità.
5: La baby gang.
6: Baby gang.
7: Baby gang.
8: Yo. Ero in cella chiuso da solo.
9: Questo brano si intitola La cella 2 di Baby Gang e parla di come la vita in carcere, ovviamente soffermandosi su atteggiamenti di spaccio, criminalità e ingiustizia. D'altronde il trapper è noto per fatti di cronaca che lo vedono coinvolto in attività losche. Ad aprile 2022 si è vantato sul suo profilo Instagram di aver realizzato le immagini di un suo video musicale in una cella di San Vittore durante la sua detenzione. A gennaio 2023 è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di carcere per rapina, in seguito a 4 episodi, 3 in una zona di Milano. Nel maggio 2021 e l'ultimo a Vignate nel Milanese nel luglio 2021. Infine l'ultima condanna a novembre scorso insieme con Simba Laru e altri 6 giovani della loro crew. Nessuno di loro è ancora in carcere.
10: Perché c'è stato Yuri, si è tagliato la vena. Yuri tagliato vena, ha bestagliato tutto, si è tagliato.
9: Dopo l'arresto Baby Gang era stato destinato a una comunità terapeutica ai domiciliari, misura revocata nel luglio scorso e sostituita con l'obbligo di dimora nel comune dove risiede, col divieto di allontanarsi da casa tra le 20 e le 9 del mattino seguente. A settembre, con l'ok dei giudici, è apparso per la prima volta sul palco al concerto di Lazza all'Iporromo di San Siro.
2: Come secondo esempio abbiamo scelto di parlare di lei, di Nema Ezza. La canzone è romantica e gioca in modo ironico sui sentimenti contrastanti che provano queste persone quando decidono di allontanarsi e tornare a stare insieme. Ma fa anche riferimenti alle loro vecchie abitudini. È evidente che l'autore parla di spaccio e galera come di attività quotidiane e quindi fa pensare che siano cose

0: La cosa più assurda è che parla di violenza e contrasto alla legalità come se fosse una cosa romantica.
1: Infine passiamo a serie TV e film. Abbiamo selezionati tre che secondo noi inducono atteggiamenti negativi in chi li guarda. Shameless è una serie Prime Video da poco disponibile anche su Netflix, che potrebbe innescare negli adolescenti comportamenti ostili e dannosi, tipo lo spaccio, l'assunzione di droghe e l'uso eccessivo di alcolici. La serie parla di una famiglia disastrata dove gli adulti sono poco presenti nella vita dei bambini. Anche Gomorra è una serie che può innescare comportamenti illeciti e pericolosi.

0: vita come smog.
1: La serie trasmessa in prima visione su Sky Italia dal 2014 al 2021 narra le vicende dei clan camorristi di varie zone di Napoli, in particolare Secondigliano. Infine, Dead Man Down, Il sapore della vendetta, è un film che può innescare comportamenti aggressivi e pericolosi. Un ex operatore delle forze armate diventa il braccio destro di un capobanda di New York e vuole vendicare la morte della moglie e della figlia, uccisi da sicari ingaggiati dallo stesso capobanda. Beatrice, la sua vicina, un giorno vede dalla sua finestra l'uomo strangolare un membro della banda e la donna, scoprendo il suo segreto, lo ricatta, chiedendogli di uccidere un uomo che l'aveva fatto fare un incidente. Questi tre film e serie TV sono molto belli, ma richiedono una certa consapevolezza e preparazione per essere visti, perché rischiano di causare emulazione e fascino per la criminalità organizzata. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Andrea, Samuele, Tony, Nora, Bianca, Nicole e Michelle della scuola media di Stromboli, Isleole, provincia di Messina.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
1: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

much. Afternoon Rock, die Radio Jeans.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedora e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella
4: raga.
3: Bella raga.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. La morte dei 5 sub italiani nell'immersione in profondità alle Maldive. Riprendono domani le operazioni di recupero degli ultimi 2 corpi da parte del team di speleo sub finlandesi che interviene in casi delicati e di emergenza. Oggi, grazie ad una staffetta, sono stati recuperati in una grotta a 60 metri di profondità i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Già in Italia la salma della quinta vittima. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari intercettata a largo di Cipro dalle forze israeliane che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito dell'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31 che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere. La decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare che potrà essere così analizzato per approfondire la sua personalità. È confuso, non sa spiegare il motivo di quello che ha fatto, ha riferito il suo legale Fausto Giannelli, chiedendo che venga visitato da uno psichiatra. Intanto, seppur lentamente, migliorano le condizioni dei 2 pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna. Restano critiche le condizioni della 55enne. Degli altri 3 ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Tennis: Carlos Alcaraz, dopo il Roland Garros, salterà anche il torneo di Wimbledon. Lo ha annunciato lo stesso ex numero 1 del mondo, ancora alle prese con l'infortunio al polso. Il recupero procede bene, ma non potrò prendere parte allo slam londinese, le parole del campione spagnolo, grande rivale di Jannik Sinner, proiettato ora a consolidare la sua leadership. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Girls, girls, girls, girls, girls.
1: Radio Jeans Network, una per tutti, 100 per una.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
1: Buongiorno, siete qui in compagnia di Jessica.
2: Ciao a tutti.
1: E di Federico.
2: Stiamo trasmettendo dalla sede di Radio Jeans a Cairo Montenotte. È una sede che raccoglie un po' tutti i ragazzi della Val Bormida.

0: Per chi non lo sapesse, ci troviamo nell'entroterra savonese.
1: Sì, più in specifico a 30 km da Savona e ai confini con il Piemonte. La Val Morbida, cosa dire della Val Morbida? È una zona un po' selvaggia, dai, però piena di divertimenti. Ma Jessica, dicelo tu tutti i divertimenti che ci sono qui in Val Morbida.
0: Ma guarda Fede, tu sei più grande di me, hai 3 anni in più, quindi il divertimento a te.
1: Vabbè, allora se tocca a me, toccherà a me, quindi i divertimenti della Val Morbida... Vabbè, presentiamo la nostra sede, va la nostra redazione.
0: No, aspetta, adesso dobbiamo un attimo raccontare o comunque illustrare un po' il nostro territorio e gli eventi che avvengono qui e soprattutto dobbiamo specificare bene così qualcuno magari ci viene a trovare.
1: No, vabbè, dai, hai ragione, a parte gli scherzi, qui in Val Morbida qualcosa di bello c'è davvero, ma non vogliamo dirvi tutto in questa puntata perché ce ne saranno di cotte e di crude, vedrete. Passiamo a noi, la nostra redazione è formata da un gruppo di ragazzi dai 17 ai 25 anni, tutti studenti o lavoratori.
0: Beh, dobbiamo specificare che abbiamo tutti la stessa passione per la radio e per la musica e infatti cercheremo di creare programmi per ripercorrere la storia della musica toccando vari generi, dal pop al rock.
1: Dall'house al revival, senza dimenticare la commerciale, la disco anni 90 e ovviamente i balli di gruppo. Oh, ciao Guido! Hai dimenticato qualcosa qui in radio?
2: Oh, ciao Fede! Sei te che ti dimentichi il punk hardcore, eh? Non facciamo di scherzi!
1: Vabbè, certo! Il punk hardcore era sottinteso. Qui, a Radio Jeans, vogliamo soddisfare tutti quanti. Vabbè, andiamo avanti con la nostra puntata.
0: Beh, Fede, dobbiamo ricordarci di non tralasciare che tratteremo argomenti di giornalismo per dare delle informazioni ai nostri ascoltatori riguardanti gli eventi che avvengono in Val Morbida.
1: Beh, certo, ma informeremo tutti di tutto, non preoccuparti, ma non mettiamo tutto, non diciamo tutto adesso, lasciamo un po' di suspense, dai.
0: Vabbè, Fede, un assaggino piccolo piccolo.
1: Vabbè, dai questo assaggino, tanto voi donne volete sempre avere ragione, dai questo assaggino.
0: Beh, ragazzi, avete presente che qua in Val Morbida viene un evento un po' speciale? Beh, sì, credo che abbiate capito tutti. Sì, il balla coi cinghiali.
1: Vabbè, ma non diciamo tutto adesso, Jessica, se no mi arrabbio, eh. Quindi, continuate ad ascoltarci, vi diamo appuntamento alla prossima volta. E un saluto speciale ve lo facciamo noi qui dalla Val Morbida. Quindi, ciao ragazzi, alla prossima, bella lì.
3: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Now Peter,
3: Piper,
2: pick peppers,
3: but run rock,
2: rhyme,
3: Humpty,
2: Dumpty,
3: fell
2: down,
3: that's his art,
2: time,
3: Jackie,
2: nimble,
3: what,
2: nimble,
3: and he was
2: quick.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 19:03.
1: Buonasera da Daniele Baldi. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito l'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Particolarmente complesse e delicate le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione di profondità nell'arcipelago delle Maldive. In azione un team di speleosud finlandesi che hanno recuperato oggi la docente dell'Università di Genova, capo spedizione Monica Montefalcone, e il ricercatore Federico Gualtieri. Domani riprendono le operazioni per il recupero delle ultime due salme, tutti e quattro i corpi rintracciati nella parte più remota della grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma intanto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi in Italia. E ora la pagina di economia.
2: L'economia.
1: La crisi dello Stretto di Hormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Hormuz e risolvere la guerra in Iran, si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale determinata dal conflitto, viene sottolineato, ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione, si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia, deroga già prevista per le spese in tema di difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera 2 giorni fa della Premier Meloni alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Sì, ovviamente ne abbiamo discusso, ha detto Dombrovskis, stiamo esaminando la questione. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo, aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise.
3: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al patto, e quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì, sì.
1: Chiusura contrastata per le borse europee, bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi, che si porta vicino agli 80 punti. In leggero calo il prezzo del petrolio, anche se il grigio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile. Il Brent intorno ai $110. Ed è tutto a più tardi.
4: Raga, l'aperitivo in jeans!

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Vai bella.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20:02.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Si trovavano tutti nella parte più remota della grotta i corpi dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Per raggiungere le salme a 60 metri di profondità e portarle in superficie sta operando un team di 3 speleosub finlandesi, oggi recuperati Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
2: 2 delle 4 vittime coinvolte nella tragedia subacquea di Dekunukandu sono state recuperate, operazione completata in sicurezza dal team dei 3 speleosub finlandesi che hanno superato senza problemi la lunga fase di decompressione. Lo comunica Dan Europe, chiamato a recuperare gli italiani morti in una immersione in profondità tra le grotte sottomarine nei pressi dell'atollo di Vaavu. Erano in 5, il corpo del primo, Gianluca Benedetti, è stato recuperato ed è stato trasportato in Italia. Gli altri 4 sono stati rintracciati con droni sottomarini. Erano tutti insieme nel terzo e più remoto ambiente delle grotte sottomarine a 60 metri di profondità. Dotati di attrezzature all'avanguardia, inclusi sistemi di supporto vitale ridondanti, i 3 finlandesi hanno riportato in superficie, grazie a una staffetta con le autorità maldiviane, i corpi del ricercatore biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Il team procederà domani al recupero degli altri 2 corpi.
1: Si riaccendono le speranze per una soluzione negoziale al conflitto tra USA e Iran per porre fine al blocco dello stretto di Hormuz. Anche il Qatar conferma i contatti tra Washington e Teheran, come a sorpresa aveva fatto la scorsa notte Trump sospendendo i preparativi militari di attacco. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Sulla crisi di Hormuz sembra ampliarsi lo spiraglio diplomatico apertosi poche ore fa con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump del congelamento dei piani d'attacco all'Iran perché, così ha detto Trump, sono in corso negoziati seri. Ma l'opzione militare rimane comunque in piedi e l'esercito USA, dice Trump, resta in allerta. La decisione della Casa Bianca sarebbe maturata dopo le pressioni dei paesi del Golfo, timorosi di un'escalation incontrollabile. Il Qatar ha confermato l'esistenza di contatti tra Washington e il regime iraniano e ha ribadito il sostegno alla mediazione da parte del Pakistan, chiedendo però più tempo per consolidare il dialogo. Teheran però al momento non arretra, pretende che l'uranio arricchito venga trasferito a Mosca e non negli Stati Uniti e lega la riapertura dello stretto di Hormuz anche alla fine degli attacchi israeliani in Libano.
1: È in corso una nuova ondata di intercettazioni contro le ultime 10 barche della flottiglia rimaste in navigazione. La marina di Tel Aviv avrebbe anche aperto il fuoco, quantomeno con proiettili di gomma. Il ministro degli esteri Tajani, confermando il fermo di 27 connazionali, ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Le 20 in jeans, solo R&B and Soul.

0: Buongiorno, siamo Riccardo, Vincenzo e Domenico e frequentiamo l'Istituto Salvo d'Acquisto di Bagheria. In questi giorni stiamo vivendo una nuova esperienza con il progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria, che ci accompagna nel mondo radiofonico per noi ancora sconosciuto. Oggi parliamo della morte di Padre Pino Puglisi, nato a Palermo nel quartiere di Brancaccio. Padre Puglisi è stato presbitero ed educatore italiano ucciso da Cosa Nostra il giorno del 56esimo compleanno, cioè il 15 settembre, a causa del suo costante impegno evangelico e sociale.
1: Nacque da una famiglia modesta. Il padre calzolaio e la madre Giuseppa era una sarta. Nel 1963 entrò a far parte nel seminario arcivescoviale di Palermo. Da allora arcivescovo di Palermo. E nel 1961 fu nominato vicario, cooperatore presso la parrocchia del Santissimo Salvatore nella borcata di Sette Cannoni, vicino a Brancaccio. E nel 1963 fu nominato cappellano presso l'orfanotrofio Roosevelt e vicario presso la parrocchia Maria Santissima Assunta di Valdesi, a Borgata Marinaria di Palermo. Fu in questi anni che Padre Pino Puglisi cominciò a maturare la sua attività educativa, rivolta particolarmente ai giovani, che lui voleva a tutti i costi salvare dalle grinfie della mafia, perché la mafia cerca i suoi soldati proprio tra i ragazzi che vivono in condizioni economico-sociali difficili. E Padre Pino Puglisi lo sapeva e voleva impedire tutto ciò.
2: Lo sapeva che la mafia aveva deciso di fargliela pagare, lo sapeva fino al punto di sorridere al suo assassino, dicendogli che la stava aspettando, proprio lì di fronte alla sua casa, che oggi è diventato un museo in sua memoria, dove quasi tutti gli alunni e le alunne della nostra scuola sono andati. Di grande padre Puglisi è riuscito con il suo sorriso a disarmare l'anima perduta del suo aguzzino, che aveva già ucciso 45 persone, che prese dalla disperazione aveva urlato e tentato di scappare. Lui no, lui aveva sorriso e quel sorriso l'assassino l'ha rivisto tutte le notti per anni, fino a quando grazie a quel sorriso ha compreso l'atrocità del suo gesto e si è pentito. Questo era padre Pino Puglisi, un sorriso che diventa speranza di vita nuova e di riscatto. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Riccardo, Vincenzo e Domenico.
3: State ascoltando La Giusta Frequenza.
4: La Giusta Frequenza.
5: Giovani reporter della memoria.
6: Della memoria.
5: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
6: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
4: E l'orientamento scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
7: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
8: Radio G.
9: Il mondo intorno ai 20.

0: Le venti.
1: Frostbites. Radio G.
2: Il mondo intorno ai venti.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: Misette,
1: and we won't go.
0: A beautiful bunch, a ripe banana.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sesti Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico BSO di Amicis d'Imperia, il Liceo Scientifico e Classico BSO di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

oro nelle strade di New York. Un uomo del Queensland ogni giorno scopre talmente tanti tesori nascosti nel centro della grande mela da essere riuscito a fare della sua un'attività redditizia in grado di sfamarlo. Raffi Stepanian, 4-4 sull'asfalto ogni giorno, scruta e rasca i marciapiedi di New York alla ricerca di tracce di oro, diamanti, rubini e qualsiasi altra pietra preziosa. I suoi attrezzi sono una spatola appuntita, una pinza, un po' di acqua e un contenitore da lavabo. Grazie a questi pochi strumenti e armato di una pazienza infinita, Raffi ogni giorno raccimola preziosi grammi di oro e non di rado trova pietre preziose che poi, dopo aver ripulito, porta in oreficeria, dove viene ripagato con dei puliti e profumati bigliettoni. L'uomo afferma che le strade di New York, soprattutto quelle vicine alla 47esima strada, siano tappezzate di oro e diamanti, solo che nessuno se ne accorge. Una volta raccolto tutto il fango che si deposita nelle crepe dei marciapiedi, Daniel torna a casa e con dell'acqua inizia a ripulire il suo raccolto, fino ad ottenere polvere di oro. Potrà sembrare incredibile, ma bacinella dopo bacinella, la quantità di oro diventa tale da garantire all'uomo quasi uno stipendio. Inoltre, negli intercapegni della strada, si trovano spesso anche piccoli diamanti, che certamente contribuiscono alla sua raccolta a fondi mensile. Se vi state chiedendo quanto si possa guadagnare con questa attività, sappiate che in appena 6 giorni, Raffi è riuscito a guadagnare $819. Dovete solo metterli sulle ginocchia e raccoglierlo, conclude Raffi. $2500 al mese farebbero gola parecchi. Rami Flash. Ed allora dai, riparte la corsa all'oro. Arriverà anche Paperone con la sua numero 1. Sempre oro è, anche se Mango lo donerebbe volentieri, ma a volte si dice per dire, solo per avere lei. Oro, Mango.

0: oro, mango.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 per Natty Boy e le mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti».

0: Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane. E ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap. E poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.